sagna o deia fila, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas, ya milas.

separaria, di canivali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

Mitton bjarne, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

Ja sa ne toccano, me toccanis, allerti cosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, te lo napo.

sai ne ho della fila, de felo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

mare sune da spor. Me vrocini, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

Mitton biade, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Malaloia.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mila, mila.